0: nel sogno e c'è vivi, no kuzukino kwe mibiri, no ulamo kutakwa o amina.
1: Esala e yo kukiriza.
0: Kato.

quando partito va del giorno, sempre di giorno di giro sta, mille cuccagni per un barbiere, di capo un giovenno non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasero i petti, lanciati forti al mio comando, chissà, rasero i petti, lanciati forti al mio comando.

guardia. Di qualità, chi mi chiedono, chi mi vogliono, che sono ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, con la sanguigna, questi mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, questa mi chiedono, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

0: Figaro.
1: Sono qua.
0: Figaro.
1: Sono qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Sono mattina. Sono nel mondo. Sono attaccato. Dalla città. Dalla città. Dalla città. Dalla città. Dalla città. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, te fortuna te fortuna.